0: Radio City, solo grandi successi.
1: Let's go.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri 2 connazionali anche tra i 5 feriti. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. Sono almeno 8 i morti e 17 i dispersi del traghetto che si è capovolto al largo di Cipro Nord. Il comandante ed altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBS News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche ed altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli Stati Uniti hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi all'attacco massiccio contro siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca. Il portavoce del Cremlino fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi. L'Italia sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell'enclave spagnola è ancora critica. La Serie A, il Como si è imposto ieri nella sfida delle 18:30 sul Napoli per 2-1. Nei match serali, Cagliari-Inter è finita con la vittoria dei nerazzurri per 1-0, che rimangono a punteggio pieno dopo due giornate. Lazio-Genoa ha visto imporsi per 1-0 i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,8% dei voti, mentre il sì si è attestato al 47,2%. L'affluenza alle urne è stata altissima. Dario Franceschini ha il Parkinson. Gli è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima

Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Per ora è tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. È la 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, la donna morta nell'attentato a rave in Svizzera. Altre 5 persone, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite. Ora è caccia al killer. Ancora oscuro il movente, non si esclude l'ipotesi di terrorismo, ma anche una lite o un regolamento di conti. Il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna, una donna tedesca di 47 anni, a Isla Cristina, vicino a Huelva, in Spagna, è stato rilasciato, lo si apprende dalla Guardia Civile. Secondo il rapporto medico legale, la donna si sarebbe autoinflitta le ferite. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale fra un'auto e un camion a cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 fra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tennis: Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si è trasformata in un'agonia. Il serbo viene rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte e ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a Centocelle, nella periferia est della capitale. Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana dalla compagna. Insieme a lei è giunta nella capitale anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica. L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, è solo un miraggio. Le ultime proiezioni dei modelli fisici supportate dagli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese. La pallavolo: prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca, contro la Bulgaria, è il visto per entrare tra le prime 8 d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. È morto mentre stava praticando surf a Bali in Indonesia. A perdere la vita, Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci, che viveva in Indonesia da 2 anni, è deceduto a cavallo di Ferragosto. Avrebbe picchiato la madre causandone la morte e poi avrebbe chiamato il 112. È successo ieri pomeriggio alla periferia est di Roma, in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue, era seduto all'ingresso del palazzo. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, con picchi per i prezzi degli ortaggi, del caffè e dell'olio extravergine d'oliva. Il volley femminile in chiusura alle

0: 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. L'Italia arriva alla sfida con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a Centocelle, nella periferia est di Roma. Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione che si è rivelata fatale. È morto così a 38 anni Alex Amendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti del Cuba Sanità. A provocare la morte sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato da sabato a L'Avana, Cuba, in seguito a un malore. Sono arrivati i due medici del Gemelli di Roma che dovrebbero valutare le sue condizioni per determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato non trasferibile. Lo sport, il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per il tennis agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinna e il Cocciaretto tra le donne. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Arau, nel cantone Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen ad Arau sono rimaste ferite 5 persone. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così il quotidiano del Paese, citando fonti all'interno del governo spagnolo. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre. La cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Traffico intenso e chilometri di coda lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli a seguito di un incidente. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni in direzione Roma. A renderlo noto è Autostrade per l'Italia. Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia familiare a Pietralata, a Roma, dove padre, madre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti a ricostruire l'intera vicenda. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino a Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito le regioni russe di Oder e Rostov. Nel consueto messaggio serale Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Un 38enne sindacalista di Cuba Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme a un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Il volley femminile: alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un 1° sulla carta favorevole contro la 4ª classificata del gruppo B. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Tre persone, padre, madre e la loro figlia con una disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. I genitori avevano 31 e 32 anni, la bambina 5. A trovare i corpi i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sempre a Roma, 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di tre agenti della polizia penitenziaria, ora interdetti dal servizio per un anno. Il GIP avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime. Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Continua la sospensione di Schengen reciproca tra Roma e Madrid. È salito ad almeno 919 morti e 4.793 dispersi il bilancio delle vittime della catastrofica inondazione che mercoledì ha investito la regione di confine tra Nepal e Cina. Lo hanno comunicato questa mattina le autorità di Kathmandu e Pechino. Calciomercato. Barcola saluta il Paris Saint-Germain e si trasferisce a Liverpool per 125 milioni di euro. L'Al Hilal di Simone Inzaghi si rinforza con Ollie Watkins, attaccante fresco vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa. Rafa Leao è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata da oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. E non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, anche l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per due settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. Tragedia familiare a Pietralata, dove madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa nel quartiere romano. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda. È salita a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Stangata d'autunno sulle tasche degli italiani nelle stime di Codacons, che prospetta più 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, sulle tasche dei consumatori è quella energetica. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Sui corpi, ferite di arma da fuoco e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio. È morto a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi e, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La stessa misura ha deciso Madrid nei confronti dei viaggiatori italiani. Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani delle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, è quella energetica. Lo sport, Serie A, oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Cronache in apertura. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Non si esclude l'omicidio-suicidio. In corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. Restano in carcere due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma Roma ha respinto la richiesta degli avvocati. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria, avvenuta domenica mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen, sono rimaste ferite 5 persone. Lo sport in chiusura, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri 2 connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria della Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri 2 connazionali anche tra i 5 feriti. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. Sono almeno 8 i morti e 17 i dispersi del traghetto che si è capovolto al largo di Cipro Nord. Il comandante ed altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBS News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche ed altri detriti nel fiume Colorado causando danni ingenti. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria vittoria, Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli Stati Uniti hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi all'attacco massiccio contro siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca. Il portavoce del Cremlino fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi. L'Italia sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell'enclave spagnola è ancora critica. La Serie A, il Como si è imposto ieri nella sfida delle 18:30 sul Napoli per 2-1. Nei match serali Cagliari-Inter è finita con la vittoria dei nerazzurri per 1-0, che rimangono a punteggio pieno dopo due giornate. Lazio-Genoa ha visto imporsi per 1-0 i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il parco nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,8% dei voti, mentre il sì si è attestato al 47,2%. L'affluenza alle urne è stata altissima. Dario Franceschini ha il Parkinson, gli è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. È la 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, la donna morta nell'attentato a rave in Svizzera. Altre 5 persone, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite. Ora è caccia al killer, ancora oscuro al movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo, ma anche una lite o un regolamento di conti. Il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna, una donna tedesca di 47 anni, a Isla Cristina vicino a Huelva in Spagna, è stato rilasciato, lo si apprende dalla Guardia Civile. Secondo il rapporto medico legale, la donna si sarebbe autoinflitta le ferite. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale fra un'auto e un camion a cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 fra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
3: Il tennis: Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si è trasformata in un'agonia. Il serbo viene rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte e ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi.

0: Meteorologico fissato da calendario per il primo giorno di settembre è solo un miraggio. Le ultime proiezioni dei modelli fisici supportate dagli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese. La pallavolo, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca contro la Bulgaria il visto per entrare tra le prime otto d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. È morto mentre stava praticando surf a Bali in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci nel Fiorentino. Bellucci, che viveva in Indonesia da 2 anni, è deceduto a cavallo di Ferragosto. Avrebbe picchiato la madre causandone la morte e poi avrebbe chiamato il 112. È successo ieri pomeriggio alla periferia est di Roma, in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue, era seduto all'ingresso del palazzo. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, con picchi per i prezzi degli ortaggi, del caffè e dell'olio extravergine d'oliva. Il volley femminile in chiusura alle 16, l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli europei 2026. L'Italia arriva alla sfida con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura è stata introdotta il 1° di agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre 50enne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a Centocelle, nella periferia est di Roma. Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione che si è rivelata fatale. È morto così a 38 anni Alex Amendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti del Cuba Sanità. A provocare la morte sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato da sabato a L'Avana, Cuba, in seguito a un malore. Sono arrivati i 2 medici del Gemelli di Roma che dovrebbero valutare le sue condizioni per determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato non trasferibile. Lo sport, il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per il tennis agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinna e il Cocciaretto tra le donne. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Arau, nel cantone Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen ad Arau sono rimaste ferite 5 persone. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così il quotidiano del Paese, citando fonti all'interno del governo spagnolo. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre. La cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Traffico intenso e chilometri di coda lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli a seguito di un incidente. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi, nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni in direzione Roma. A a renderlo noto è Autostrade per l'Italia. Il tennis è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli

0: US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia familiare a Pietralata, a Roma, dove padre, madre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti a ricostruire l'intera vicenda. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino a Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito le regioni russe di Oder e Rostov. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme a un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Il volley femminile. Alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. 3 persone, padre, madre e la loro figlia con una disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. I genitori avevano 31 e 32 anni, la bambina 5. A trovare i corpi i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sempre a Roma, 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria, ora interdetti dal servizio per 1 anno. Il GIP avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime. Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tensa struttura di accoglienza allestita dal governo. Continua la sospensione di Schengen reciproca tra Roma e Madrid. È salito ad almeno 919 morti e 4.793 dispersi il bilancio delle vittime della catastrofica inondazione che mercoledì ha investito la regione di confine tra Nepal e Cina. Lo hanno comunicato questa mattina le autorità di Kathmandu e Pechino. Calciomercato. Barcola saluta il Paris Saint-Germain e si trasferisce a Liverpool per 125 milioni di euro. L'Al Hilal di Simone Inzaghi si rinforza con Ollie Watkins, attaccante fresco vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa. Rafa Leao è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata da oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. E non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, anche l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. Tragedia familiare a Pietralata, dove madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa nel quartiere romano. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda. È salita a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso. Stangata d'autunno sulle tasche degli italiani nelle stime di Codacons, che prospetta più 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, sulle tasche dei consumatori è quella energetica. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Sui corpi, ferite di arma da fuoco e i carabinieri carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio. È morto a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi e, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La stessa misura ha deciso Madrid nei confronti dei viaggiatori italiani. Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani delle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, è quella energetica. Lo sport Serie A, oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Cronache in apertura. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Non si esclude l'omicidio-suicidio. In corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. Restano in carcere due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria, avvenuta domenica mattina poco dopo le 2.30 all'ippodromo di Schachen, sono rimaste ferite 5 persone. Lo sport in chiusura, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri 2 connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. Sono almeno 8 i morti e 17 i dispersi del traghetto che si è capovolto al largo di Cipro Nord. Il comandante ed altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBS News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche ed altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese, gli Stati Uniti hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi all'attacco massiccio contro siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca. Il portavoce del Cremlino fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi. L'Italia sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell'enclave spagnola è ancora critica. La Serie A, il Como si è imposto ieri nella sfida delle 18:30 sul Napoli per 2-1. Nei match serali, Cagliari-Inter è finita con la vittoria dei nerazzurri per 1-0, che rimangono a punteggio pieno dopo 2 giornate. Lazio-Genoa ha visto imporsi per 1-0 i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,8% dei voti, mentre il sì si è attestato al 47,2%. L'affluenza alle urne è stata altissima. Dario Franceschini ha il Parkinson. Gli è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della della sera. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Per ora è tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. È la 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, la donna morta nell'attentato a rave in Svizzera. Altre 5 persone, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite. Ora è caccia al killer. Ancora oscuro il movente, non si esclude l'ipotesi di terrorismo, ma anche una lite o un regolamento di conti. Il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna, una donna tedesca di 47 anni, a Isla Cristina, vicino a Huelva, in Spagna, è stato rilasciato, lo si apprende dalla Guardia Civile. Secondo il rapporto medico legale, la donna si sarebbe autoinflitta le ferite. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale fra un'auto e un camion a cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 fra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tennis: Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si è trasformata in un'agonia. Il serbo viene rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a 100 celle, nella periferia est della capitale. Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana dalla compagna. Insieme a lei è giunta nella capitale anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica. L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, è solo un miraggio. Le ultime proiezioni dei modelli fisici supportate dagli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese. La pallavolo: prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca contro la Bulgaria è il visto per entrare tra le prime 8 d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. È morto mentre stava praticando surf a Bali in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci nel Fiorentino. Bellucci, che viveva in Indonesia da 2 anni, è deceduto a cavallo di Ferragosto. Avrebbe picchiato la madre causandone la morte e poi avrebbe chiamato il 112. È successo ieri pomeriggio alla periferia est di Roma, in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue, era seduto all'ingresso del palazzo. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, con picchi per i prezzi degli ortaggi, del caffè e dell'olio extravergine d'oliva. Il volley femminile in chiusura alle 16. L'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. L'Italia arriva alla sfida con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a Centocelle, nella periferia est di Roma. Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione che si è rivelata fatale. È morto così a 38 anni Alex Amendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti del CUB Sanità. A provocare la morte sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato da sabato a L'Avana, Cuba, in seguito a un malore. Sono arrivati i due medici del Gemelli di Roma che dovrebbero valutare le sue condizioni per determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato non trasferibile. Lo sport, il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per il tennis agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinna e Cocciaretto tra le donne. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Arau, nel cantone Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen, ad Arau sono rimaste ferite 5 persone. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così il quotidiano del Paese, citando fonti all'interno del governo spagnolo. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre. La cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Traffico intenso e chilometri di coda lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli a seguito di un incidente. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi, nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni in direzione Roma. A renderlo noto è Autostrade per l'Italia. Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia familiare a Pietralata, a Roma, dove padre, madre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti a ricostruire l'intera vicenda. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino a Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito le regioni russe di Oder e Rostov. Nel consueto messaggio serale Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Un 38enne sindacalista di CUB Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme a un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Il volley femminile: alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un 1° sulla carta favorevole contro la 4ª classificata del gruppo B. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Notte News. Le 5:01.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazioni.

0: assicurazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com. No, vabbè. Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai. Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it e parti subito con Toyota.
1: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Le opposizioni attaccano il governo mentre Sanchez accusa reti russe ed israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e il ferimento di altre 5 persone, tra loro 2 italiani già tornati a casa. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. E la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta trovati senza vita nel loro appartamento a Roma, in zona Pietralata, alla periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Anche il cane ha ricevuto la stessa sorte. Medio Oriente, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara con Carnesecchi, che deve salvare nel primo tempo su Piccoli e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza con il sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora 0. Una Roma devastante chiude invece la gara con il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sullo 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Liguria. Prevarrà il sole, ma inizialmente avremo qualche nuvola di passaggio nel cielo su entrambe le regioni, che tenderanno a diradarsi poi con il passare delle ore. Una seconda parte di giornata dunque con cieli sereni e tersi. Le temperature massime diurne non supereranno i 30-31 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che si farà sentire sulle coste della Liguria. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è martedì 1 settembre. Le stelle dicono: Ariete, giornata fortunata in particolare per l'amore, grazie a Venere positiva. Bene anche il lavoro. Toro, la vostra sarà una buona giornata per la ripresa dell'attività lavorativa, settore nel quale non avrete problemi. Gemelli, dovrete essere accorti nella gestione degli impegni a breve scadenza, poiché non sono escluse distrazioni o disguidi. Cancro, potete contare sui favori di Marte e Mercurio benevoli per sistemare i vostri affari in modo conveniente. Leone, un po' di nervosismo non dovrà impedirvi di dedicare le vostre migliori energie a quanto vi sta a cuore. Vergine, amore passionale, Bilancia, giornata positiva per la professione. Scorpione, dovrete essere organizzati con ordine e precisione, come vuole un buon Mercurio. Cercate di risparmiare un po' di energia anche per l'amore. Sagittario, siate accorti e controllate tutto attentamente. Amore ok. Capricorno, bene il lavoro, anche la vita affettiva non vi preoccupa e tutto sembra essere facile e soddisfacente. Continuate così. Acquario, piccole noie domestiche da risolvere con calma. Pesci, benino il lavoro, in famiglia saprete trovare entusiasmo e motivazioni. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: buongiorno si vede dal mattino e si sente. Quarter Flash, siamo andati indietro nel tempo fino al 1981, Harden My Heart. Buon martedì, buongiorno alle 8 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti. Dramma della disperazione a Roma e in zona Pietralata. Un uomo avrebbe ucciso la moglie, la figlioletta disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Da soli non ce la facciamo, e la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola in difficoltà economiche. Un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone a Kiev nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. E la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio, tedesco ancora 0. Una Roma devastante contro il Lecce chiude invece la gara in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
9: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
8: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
9: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
10: De Petro. Dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: la colonna sonora delle nostre vacanze estate 2026, viajando por el mundo, che è la cosa più bella. Caro Jim, Manu, ciao, pensiamo alle prossime. Buongiorno amici, benvenuti. Un pochino di traffico questa mattina, iniziamo a riprendere il... qualcuno dice il tram tram. Ok, 8 e 8 minuti, benvenuti. Girate pagina al calendario, siete con Paola fino alle 11. James Blunt, Stay the Night.
1: Ciao, siamo Manuel e Alejandra da Gavi. We love Radio City.

the Night con la voce di James Blunt, che è tornato fra l'altro con un nuovo bel singolo per quest'estate. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, girata pagina al calendario, eccoci qua il primo giorno del mese di settembre. Che sia un buon mese, buon lavoro naturalmente. Bentornata Lucia, un bacione. Saluto Arianna, la nostra amica Arianna, che era già canterina questa mattina per individuare una canzone che abbiamo trasmesso presto. Ok, tutto a posto, un bacione grande, baci baci a te.

Ray J. Flamenco Paranoia con Vito Salamanca, buongiorno. Le canzoni dell'estate che scivola via, possiamo dirlo? No, alcuni contenti per il caldone è un po' esagerato quest'anno, altri meno. Del resto l'estate non è soltanto una stagione ma uno stato d'animo, in tanti lo dicono, lo sappiamo. Allora, un po' di saluti, intanto grazie perché sono accolta anche questa mattina da un sacco di messaggi. Intanto Arianna che mi ha dato il buon umore perché inizia cantando, quindi benissimo. Così, un bacione Arianna ancora. Saluto Pino, benvenuta Angelina, i suoi bimbi, ok? Buona giornata a voi. Buongiorno, stamattina da Aureliana, una frazione di Capriata, siamo in provincia di Alessandria, il sole bellissimo in mezzo ai filari delle vigne e buona vendemmia a tutti, giustamente così dice Giorgetta. Un abbraccio, un bacino grande a Giorgio. Allora mi manda una foto di un'alba spettacolare, bellissima. Grazie mille Giorgetta, presente. Colli, un bacione grande a te, grazie per la cartolina. Allora ieri Valeria ne parlava, proprio la cartolina, questo oggetto bellissimo. Ne riceve ancora? No, difficile, poche, assolutamente, eppure così bello. Noi comunichiamo così, quindi grazie mille, Colli, un bacione grande. Poi saluto Silvia, Silvia è tornata, Silvia Silvietta, e allora buon lavoro a te, un bacione grande a tutti voi, benvenuti, buon caffè, buona colazione anche agli amici al bar. Siete con Radio City con Paola fino alle 11, una bella atmosfera, bella settimana anche questa. Jennifer Page, queste Crush, tra poco il traffico.

0: Infotraffico.
1: Infotraffico per voi che state viaggiando. Lavori segnalati sulla A26 tra Laccio A21, Torino Piacenza e Alessandria Sud. Veicolo fermo tra diramazione Perdosa Bettole e Ovada in direzione Genova. Adesso ci spostiamo sulla A7. Code per traffico intenso tra Barriera di Milano e Allaccio tangenziale ovest di Milano. Un po' più a sud, coda in uscita a Bolzaneto per traffico intenso. Per ora è tutto, prudenza e fate buon viaggio.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Mattinata insieme, la prima giornata del mese di settembre, tante volte ne abbiamo parlato, la ripartenza a settembre per alcuni vuol dire anche pensione, questa parola magica, libertà, una cosa preziosissima, il tempo, no? Quindi saluto, do il benvenuto a Silvana che dice buona giornata a te e buon anno scolastico a tutti coloro che questa mattina iniziano settembre con un attesissimo collegio docenti. Ok, non è partito ufficialmente ancora la scuola, però si prepara, ci si riunisce, si lavora. Ciao Silvana, un bacione! No.

Normal, così si intitola la canzone nuova dei BTS su Radio City, quindi tornare alla normalità al lavoro. Allora auguriamo veramente buon lavoro, buon anno a tutti gli insegnanti, maestre, prof, un abbraccio grande e chi è in libertà, ok? Quindi tempo a disposizione, che bello, vabbè, sempre il tempo è preziosissimo, sappiamo bene. Allora, tornare al lavoro, rientro graduale, questi sono i soliti consigli, il vademecum, no? Meglio ripartire con compiti semplici e organizzativi, così la mente si riabitua ai ritmi senza strappi, così dicono gli esperti. Agenda alla mano, fare una lista delle priorità aiuta a evitare il classico panico da arretrati, quindi se arrivi in ufficio ti trovi la montagna alla fantozzi, no? Sulla scrivania, vabbè. Poi pause intelligenti, brevi stacchi durante la giornata mantengono alta la concentrazione e riducono la fatica, basta anche un caffettino, cioè una due parole si fanno, no, con i colleghi, ok. Portare un po' di vacanza con sé, cioè una foto sulla scrivania, una playlist estiva, eccoci qua, siamo qua apposta, eh. Piccoli dettagli che alleggeriscono l'umore o ti fanno piangere perché pensi al viaggio, alle vacanze. No, vabbè, dai, una foto fa sempre piacere, insomma, i ricordi delle vacanze sì. Poi consigliano anche di non strafare, con calma, scialli. Il primo giorno non è una gara, dicono, meglio distribuire i compiti nei primi giorni per evitare i sovraccarichi. E infine, beh, il sonno, sappiamo, è importante sempre. Ritmi di sonno regolare, tornare a orari più stabili aiuta a recuperare energia, lucidità, un po' la scoperta dell'acqua calda, ma noi abbiamo detto, abbiamo ricordato queste cose anche quest'anno. E allora buon lavoro a tutti, io ti aspetto, eccolo qua, c'è Marco Mengoni.

il primo giorno del mese di settembre, ma una compagna di scuola che ti dice per te ci sono sempre, guarda che mi commuovo, Betta, tanti auguri, un bacione grande grande, buonissimo compleanno, è un piacere ritrovarti e lanciamo un saluto a tutte le compagne. Abbiamo cercato Francesca, mo' di chi l'ha visto, ok, ritrovata, tassello, ultimo tassello ritrovato, quindi buonissima giornata, baci baci. Do you-

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

non mamma, buona mattina a tutti, benvenuti con noi su Radio City. Betta, bel modo di iniziare la giornata. Auguri, ancora un abbraccio grande, tantissimi auguri. Buongiorno tesoro, buon martedì. Sandra, Sandrina, è sempre un piacere anche a te, buon

questa atmosfera da Copacabana, Bossa Nostra, la canzone dell'estate di Gaia su Radio City, pochi minuti alle 9. Grazie ancora Sandra, a tutti voi, adesso dal passato anni 80, gli Aha, questa è Take On Me.

0: dal successo incommensurabile, il video, ve lo ricordate, vero? Video famosissimo con inserti di animazione da fumetti, siamo alla metà degli anni 80, quindi assolutamente iconico, innovativo, è il video musicale, più volte l'abbiamo ricordato, degli anni 80, più visto in assoluto nel mondo, con oltre 2 miliardi di visualizzazioni. Fra l'altro Manny dice: ma buongiorno, questa era una delle canzoni più gettonate nei primi video jukebox. E allora vai, il ricordo degli anni 80. Ciao Manny, le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Migranti, prosegue lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen che ha portato al ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico, in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. Kiev è di nuovo sotto attacco nella notte con droni russi che hanno ucciso almeno 4 persone. Una persona è stata uccisa e un'altra ferita nell'attacco a un'attività commerciale a Borispil, fanno sapere dall'Ucraina. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di 5 piani e ferito 8 persone. Paura a New York, dove una donna ha coltellato 2 persone a Times Square, uccidendone una prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia. L'aggressione non sarebbe legata al terrorismo, la donna a quanto pare aveva problemi psichici. Tragedia familiare a Roma, dove i corpi di 3 componenti di un'intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri, si segue la pista dell'omicidio-suicidio. Calcio, si è chiusa ieri sera con la vittoria dell'Atalanta all'ultimo secondo contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Nel tardo pomeriggio la Roma aveva battuto 4-0 il Lecce al Via del Mare con la doppietta di Malen. Oggi l'ultimo giorno di calciomercato. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Donna con la sua danceteria, questo nuovo singolo. Allora torniamo, facciamo un attimo un passo indietro fino al pezzone City Story, dei Con Me, che abbiamo sentito poco fa, degli Aha.
1: Ciao Paoletta. Ciao. Ma grande pezzo di Aha. La compravi la rivistina in edicola con il poster da attaccare dietro l'anta dell'armadio in camera?
0: È vero, quanto tempo. Torneremo sul discorso tra poco, intanto ricordiamo Morten Harket, naturalmente il cantante degli Aha, tutti i poster che erano inclusi con le varie riviste, i giornaletti, ne parliamo tra poco. Ciao Pinuccio, buongiorno a tutti, benvenuti, 9-8 minuti, Eagle Eye Cherry, Save Tonight.
2: Ciao, sono Mariella da Novi, I love Radio City, un abbraccio.

Save Tonight, un grande successo con Nicolai Cerri nella nostra bella mattinata insieme. I vostri messaggi, i vostri contributi, ad esempio Pinuccio ci ha sbloccato un ricordo, come si dice, no? Eh sì, anche Barbara dice che belli poster attaccati in cameretta, i miei diventavano matti. Allora, questo è il messaggio di Pinuccio. Buongiorno, il pezzo degli Aha, Take On Me. Mi viene in mente la rivista Cioè, ragazze, Cioè, il poster, c'era il poster del cantante, ad esempio, andava a ruba dalle teenager di allora, grande pezzo, bei tempi, sì. Stiamo parlando degli anni 80, naturalmente. Quanti giornali, riviste, mica c'era, non c'era internet, ragazzi, per cui insomma si andava a cercare sul, che so, su Sorrisi e Canzoni i testi delle canzoni, e poi naturalmente i poster che andavano veramente a ruba, appunto, sui vari giornali, e poi il giornaletto Cioè. Io avevo il poster di Richard Gere, fra l'altro. Poi, allora, saluto e abbraccio Manny, buona giornata, grazie anche a Nadia, Barbara. Carla dice invece, voltiamo pagina, Carla dice: buongiorno Paola, stamattina sono nelle grandi manovre, ho smontato tutto, il letto, sto lavando lenzuoli, il copri materasso, quindi ma chi me l'ha fatto fare? Ma perché, come cantava, sentiamo anche nello spot, no, Rita Pavone, perché non potevo andare a farmi un giro? Ma no Carla, poi sei soddisfatta, lo sai, e fa parte della ripartenza del mese di settembre, il lavoro. Poi per il cambio armadi c'è ancora tempo, ma intanto questo è fatto, a posto. Poi vai a fare due passi, dai. Bravissima, dai, applausi per te, un bacione, buona colazione. Carla, Cesare Cremonini con noi su Radio City.

si dice ti sblocco un ricordo, ma è veramente veramente così. Ne parliamo ancora perché non si esaurisce il discorso all'argomento poster in cameretta. Ne parliamo tra poco. Intanto abbiamo riascoltato Martin Garrix insieme a YouTube.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.

Frequencies, are you with me nella nostra mattinata insieme? Buona giornata ancora, buon primo giorno del mese di settembre. Siete con Paola fino alle 11, allora saluto Carla e poi insomma non si esaurisce, dicevo, il discorso del poster, il mitico poster in cameretta. Qual era il vostro preferito? Perché magari ne avevamo diversi, no? Allora Barbara scrive: che periodo meraviglioso. Allora lei cita diverse riviste e giornaletti che compravamo alla grande. Ragazza in, cioè assolutamente tutti i frutti, Rockstar, fra l'altro in un numero di Rockstar c'è stato un servizio, avevano realizzato un servizio proprio su di noi, lo conservo ancora a casa, abbiamo le foto un po' di anni fa con il mitico look anni 80, veramente da paura, questi capelli sparati, cotonati. Comunque a parte questo, insomma, questo flash, però effettivamente Rockstar aveva dedicato proprio un servizio appunto a noi. Poi tutto musica e spettacolo, TV, sorrisi e canzoni, sappiamo, con i testi delle canzoni, e le sapevamo tutte perché non essendoci internet un po' di anni fa, sì, è proprio così. Ad alcuni sembrerà una cosa strana, però era così, per cui cercavi i giornali, cercavi ovunque i testi delle canzoni per impararle, per stamparle, per ritagliarle più che altro. Poi Francesco, un piacere averti dei nostri. Allora ciao Paoletta, che ricordi i poster? Io avevo la cameretta piena di Lorella Cuccarini, anche se ho più di 60 anni, quando l'ho conosciuta per l'associazione, quando mi è corsa incontro, quasi quasi svengo, così dice Francesco. Allora intanto siamo lusingati, sono lusingata di averti dei nostri, Francesco. Lui è il presidente dell'AISME, l'associazione sclerosi multipla. Saluto, mando un bacione grande anche a Nadia. Allora un abbraccio a voi tutti con i poster. Beh, insomma, abbiamo questa immagine impressa, no? Questi ricordi appunto della nostra mitica cameretta con i poster. È così. Novità, Julie e Bresh.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

si intitola Serenamente, la canzone nuova di Julie e Bresh. Sul nostro sito radiocity.it ci sono tutte le notizie musicali, insomma un album pieno di collaborazioni, quello di Julie. Intanto sappiamo lui grande grande amico e collaboratore di Olly, e poi nel suo album ci sono collaborazioni come Tommaso Paradiso, Fulminacci, Emma, Enrico Nigiotti, lo stesso Olly, Fabio Concato e in questo caso la voce di Bresh per la canzone Una delle novità in rotazione su Radio City. Allora grazie ancora a Francesco, un grande abbraccio, abbiamo parlato dell'associazione, quindi chiaramente un applauso sempre per tutti i volontari, ovviamente per il vostro lavoro. Buongiorno Paoletta, buona giornata a tutti fedelissimi della nostra radio del cuore e Love Radio City. C'è anche Umberto, felice di averti con noi, anche tu Umberto appunto da Roma, lui collegato da Capitale, un abbraccio, buon lavoro se sei al lavoro, ok? 9:30 la compilation.

0: quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori, è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140, aperto tutti i giorni anche la domenica con orario continuato, www.globomoda.it.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche

0: Spugnature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
0: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
2: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
3: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.

0: Stasera ci viene sempre in mente Dario Baldambembo. No, no, no, è la canzone nuova di Noemi, la canzone dell'estate. 9:46, abbiamo già detto grazie veramente a tutti voi, grazie a Pino, grazie anche a Lori. Buona giornata ed è un piacere, Francesco, lo sentiamo, sentiamo proprio la sua voce.
1: Grazie Paoletta, sei stata gentilissima. No, il piacere è mio che mi fate sempre tanta, tanta compagnia. Grazie. Il mio grazie però va a te proprio per aver ringraziato i volontari, perché i volontari in Italia, certo, sono veramente il motore del welfare, perché senza di loro molte famiglie resterebbero sole. Quindi grazie, grazie, grazie.
0: Ma figurati, è un piacere davvero, Francesco. Allora riprendiamo il discorso di prima. Prima, vabbè, si parlava così con leggerezza appunto dei poster in cameretta, però abbiamo ospitato proprio lui, Francesco, che è il presidente nazionale dell'AISM, quindi Associazione Nazionale Sclerosi Multipla. Quindi ancora lodi naturalmente per il vostro lavoro, a te e a tutti i volontari. Vogliamo ribadire questo. Un abbraccio grande, Miley Cyrus con noi su Radio City. Questa è la sua Jerid.

Lui è Nico Santos, All Time High. Siamo vicini alle 10. Grazie amici, grazie a tutti, benvenuti. Grazie per i messaggi, tanti anche questa mattina. Abbiamo già sentito anche alcune testimonianze, alcuni vocali, ci fa sempre piacere. Benvenuti con la nostra radio, ci potete ascoltare in DAB, Torino, cioè non soltanto appunto Piemonte, Liguria, Lombardia, con la classica vecchia radio, oppure in streaming, come fanno tanti amici, anche il nostro amico Umberto, attraverso il nostro sito radiocity.it. Continuiamo così ed è uno dei successi dell'estate, Irama con Cabana.

Havana tra i successi dell'estate con Irama, lo dico sempre, è una bella chiacchierata insieme a voi attraverso i messaggi. Beh, questa mattina siamo passati dai poster in cameretta a discorsi più seri, più importanti, grazie ancora a Francesco. Saluto Paolo e Michi, un bacione a voi, buon lavoro. E poi il messaggio di Manny, effettivamente dice, è vero che l'Italia in primis, anche il resto del mondo, va avanti grazie al volontariato, e qui apriamo una parentesi, naturalmente sempre un lavoro così importante, fondamentale. Manny dice, io parlo da ex volontario della Croce Rossa per 20 anni, poi donatore di sangue e midollo per oltre 30. Allora ancora un applauso anche per tutti i donatori di sangue, naturalmente ogni tanto li ricordiamo sempre con grande piacere. Applausi per voi. Dal passato, Ivana Spagna. A proposito di poster, qualcuno aveva il suo poster in cameretta? Beh, grande personaggio, un successo dietro l'altro nel corso degli anni Ottanta, erano gli anni del Festival Bar. La riascoltiamo, City Story del 1986, Ivana Spagna, questa è Easy Lady.

0: Lady dal 1986. Ancora il messaggio di Umberto, che ringrazio, saluto. Mi ha mandato anche delle belle foto con i pini mariti, una bella foto di Roma. Allora lui dice: in effetti, come non ricordare la rivista, cioè icona di una generazione che aveva la fortuna di vivere la musica. Quanti ricordi, noi siamo davvero felici e beh, fortunati, diciamo così, a aver vissuto quegli anni. Grazie ancora a tutti voi. Intanto abbiamo raggiunto le 10:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Ancora scontro tra Italia e Spagna sulla questione migranti, con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen, che ha portato al ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. Ucraina di nuovo sotto attacco con droni russi che hanno ucciso almeno 4 persone, una è stata uccisa e un'altra ferita in attacco a un'attività commerciale a Borispil, fanno sapere da Kiev. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di 5 piani e ferito 8 persone. È salito oltre 1000 il numero dei morti nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi. In Tibet risultano disperse 546 persone, sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli, la 22enne uccisa durante una sparatoria in un rave party in Svizzera. La salma dovrebbe essere restituita ai familiari a breve, poi partirà l'iter per il rientro in Italia. Arrestato un 43enne che avrebbe agito da solo. La FA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a 3 con Catania che riacquista il bollino giallo. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
6: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
5: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
6: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico: cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: settembre, quel settembre che ci porterà quella strana felicità, come canta Lorenzo Giova. È vero o non è vero? Ma sì, dai. No, dai, bisogna cogliere sempre con piacere, che so, nuove stagioni. Ma sì, dai, sempre il cambiamento ci sta, altrimenti sai che piattume. Continuiamo così, la città degli angeli, c'è Achille Lauro.
1: Ciao, sono Sara da Acquiterme. I love Radio City.

altro che Città degli Angeli, sento il rumore del mare, le foto, i video che ci ha inviato Ari Arianna direttamente da Fuerteventura. Olè, allora buona vacanza, un bacione a voi. Allora saluto anche Sonia, intanto andiamo a Parigi perché all'asta a Parigi, pensate, gli effetti personali di Brigitte Bardot, c'è anche la sua Olivetti, la macchina da scrivere di Brigitte Bardot. Allora ci sono un sacco di cose, ma tantissime, cappelli di paglia, occhiali, camicie da notte, anche la Olivetti con cui scrisse la sua autobiografia. In tutto sono 285 oggetti di uso quotidiano appartenuti alla grandissima, bellissima BB. Saranno messi all'asta il prossimo 21 settembre a Parigi, dopo una settimana di mostra gratuita aperta al pubblico, giusto? Infatti prima la mostra, per chi va a Parigi in questo periodo, perché no, appunto, dare un'occhiata a tutto questo, ben di Dio, tutte ste abiti naturalmente anche iconici appunto della bellissima Brigitte. Il ricavato della vendita degli oggetti provenienti da La Mandrague e La Guerigue, cioè le storiche dimore di Brigitte Bardot a Saint-Tropez e del suo appartamento parigino, sarà devoluto alla Fondation Brigitte Bardot e a Nicolas Jacques Charrier, cioè il figlio unico della diva scomparsa lo scorso dicembre all'età di 91 anni. Le stime, leggevo, le stime dei lotti sono incluse tra i 20, come i 20, cioè neanche vinted, 20 e 10.000 euro, ok, immaginiamo possano salire veramente in maniera vertiginosa, però si parte bassi, come sempre di solito nelle aste, e poi insomma sicuramente ci sarà un bel ricavato, quindi asta è importantissima con tutti gli oggetti, gli accessori e anche la Olivetti di Brigitte Bardot. Con noi Blondie Maria.

questo giusto per te. L'uomo più semplice con Vasco, lui è un uomo buono, un uomo giusto, assolutamente disponibile, questo sì, sappiamo, e ne abbiamo parlato in questi giorni. Ci sono alcuni amici in vacanza a Castellaneta Marina e lui puntualmente incontra tutti i fan e via con foto, autografi, naturalmente in spiaggia, la sua passeggiatina. Vasco Rossi, insomma, incontra tutti i fan anche durante l'estate. Allora, tutti al mare, Ari, Giudi e amica, buona vacanza ancora. Salutiamo anche Joe che è rimasto a casa, ok? Saluto Sonia, grazie ancora a tutti tutti voi. Allora, a proposito di uomo più giusto che c'è, l'uomo bello, George Clooney, ad esempio, prendi ad esempio un George Clooney. All'83esima mostra del cinema di Venezia arrivano molte star internazionali, da George che non può mancare insieme alla sua bella moglie, a Robert Pattinson, i fratelli Gallagher, nonostante la presenza ridotta di Hollywood nel programma, una tendenza peraltro già vista a Cannes. Quindi dicevamo i fratelli Gallagher, Liam e Noel, speriamo in pace, tranquilli, senza litigi, per l'atteso documentario sulla loro reunion Oasis, Don't Look Back in Anger. E intanto il bel George Clooney riceverà uno dei leoni d'oro alla carriera nella serata inaugurale di domani 2 settembre. In generale, insomma, il festival si annuncia ricco di nomi, ma come sempre, di nomi importanti tra leggende del cinema, star consolidate e anche nuovi talenti. Però Hollywood, come detto, è un po' latitante. In ogni caso, insomma, è sempre un bel vedere, ecco. E George c'è e fa la sua parata, sempre la sua bella figura. Quindi applausi per lui che riceverà uno dei leoni d'oro alla carriera. Con noi, Cat's Eye, questa è Animal.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Liguria. Prevarrà il sole, ma inizialmente avremo qualche nuvola di passaggio nel cielo su entrambe le regioni, che tenderanno a diradarsi poi con il passare delle ore. Una seconda parte di giornata dunque con cieli sereni e tersi. Le temperature massime diurne non supereranno i 30-31 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che si farà sentire sulle coste della Liguria. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: Voi ci siete, noi ci siamo, presenti. 10:28, torniamo insieme per ascoltare una delle nostre novità. Camera, questo è un nuovo singolo, Love Sober.

su Radio City, Love Sober, le novità che trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Ancora benvenuti, buona mattina, il primo giorno del mese di settembre. Come butta? Tutto bene? Siete con Paola fino alle 11. Allora, viva un lavoro da sogno, a volte ne parliamo, che so, magari accarezzare, accudire cucciolotti su un'isola sperduta, ecco, non so, queste cose un po' particolari, no? Magari appunto in luoghi lontani. In questo caso il lavoro da sogno lo propone Snoop Dogg, quella sagomina di cui tanto abbiamo parlato. Allora, lui cerca un assaggiatore di gelato per $10,000 al mese. Puoi candidarti anche tu, e quindi informatevi. Snoop Dogg assume un assaggiatore di gelato a $10,000 al mese per il brand Dr. Bombay. Candidature aperte in tutto il mondo sulla piattaforma Deal, quindi cercate immediatamente. Avvicinatevi al computer e vai. Allora, uno dei personaggi più celebri della scena musicale mondiale, il rapper nonché imprenditore Snoop Dogg, ha annunciato la ricerca di un assaggiatore internazionale di gelato per il suo marchio, appunto Dr. Bombay, fondato nel 2023 insieme al figlio. L'offerta economica è veramente interessante. Da capogiro, l'azienda mette sul piatto un compenso di $10,000 al mese per un'attività che consiste semplicemente nel testare, quindi puoi giudicare, no? Testare prodotti surgelati, scovare tendenze emergenti, suggerire combinazioni inedite di sapori per i mercati di tutto il mondo, quindi anche mastri gelatieri, gelatai all'ascolto. Ecco, fatevi avanti, perché la cosa è interessante, anche perché accetta consigli naturalmente e giudizi appunto sui suoi gelati. Tante volte, dicevo prima, ne abbiamo parlato. Allora, Snoop Dogg durante i mondiali, vi ricordate, insomma, è stato tedoforo, ha fatto un sacco di scenette, meme a non finire, e ha giocato a curling e quant'altro. Quindi insomma, adesso si lancia in questa impresa, un marchio fondato insieme al figlio anni fa, per cui cerca un assaggiatore di gelato. Ebbene sì. 10:32

nostri successi, in questo caso estate 2010 con Rox, My Baby Left Me. Allora, grazie Carla, grazie anche a Simo, apprezzano la nostra musica, bella la canzone di Peggy Goo, davvero lo diciamo ancora molto anni 90, grazie a voi. La Paoletta, così mi scrive Marco, eccolo qua, buongiorno. Allora, di solito noi facciamo le raccomandazioni ai figli, prendi la felpina perché magari di sera incomincia a fare fresco, e lui mi va in giro, mi fa le ore piccole e poi, allora, dice all'ascolto, intanto grazie, si comincia ad abbassare leggermente la temperatura, soprattutto appunto mattino e sera, mi brucia la gola, eccoli. Allora, ieri sera sono quasi arrivato a casa quasi col buio, e allora devi stare attento caro Marco, porta la felpina, e lui pedala tutto il giorno quando può, naturalmente in questo caso al rientro dal lavoro, fai attenzione, mi raccomando. Somber con noi, My Body Is Already.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

canzone. Allora, che facciamo? Cerchiamo di evitare, di allontanare quei piccoli malesseri, disturbi, con l'abbassamento un pochino della temperatura e quell'arietta fresca. Bisogna fare attenzione, Marco. Allora, erisimo e poi classico beverone, no? Zenzero, miele, limone, che fa sempre bene, mi raccomando, lui pedala di sera, insomma, l'umidità appunto nelle ore serali, in modo particolare attenzione. Intanto continuiamo con Olimar e Florida, questa è Troublemaker. Yeah, right. Trouble.

grazie. Allora, bilancio della mattinata insieme, decisamente positiva. Abbiamo parlato come sempre di un sacco di cose. Grazie, grazie anche ai vostri spunti, ai vostri commenti, ai messaggi naturalmente al 333-4635-873. Un abbraccio grande, quasi in chiusura. Dunque, vicini alle 11, ritroviamo la musica italiana, una delle canzoni di questa estate. Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: 1987, questa Need You Tonight. Grazie a tutti, tutti voi. Un abbraccio, buonissima giornata, buon primo giorno del mese di settembre. Tra poco, insieme a voi, Valeria. Noi ci risentiamo domani mattina. Vi aspetto alle 8. Baci da Paola e grazie. Intanto, Mentana, le 11:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Una nuovo attacco arriva da Mosca nei confronti dell'Italia. Ancora una volta è Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri, che già in passato ha attaccato varie istituzioni del nostro paese, a cominciare in maniera pesante dal Presidente della Repubblica Mattarella. Con chi ce l'ha questa volta Zakharova? Con Crosetto, il nostro Ministro della Difesa, reo di aver chiamato come consulente del suo dicastero quel Fyodorov che è stato fino a poche settimane fa ministro della difesa ucraino ed è stato di fatto l'autore, l'inventore della controffensiva a colpi di droni nei confronti della Russia, che ha rimesso in equilibrio le sorti di quella guerra. Sicuramente la produzione intensiva e l'utilizzo intelligente dei droni sono stati un elemento di forza, lo dicono tutti gli analisti militari di Kiev in questa fase della guerra, e nel momento in cui era necessario rafforzare in questo settore la difesa del nostro paese, Crosetto, con un gesto che è anche politico, ha chiamato Fyodorov. E che cosa è successo? Che Zakharova oggi definisce questa scelta ridicola e degna di una favola, di un racconto di Gianni Rodari. Cita appositamente uno dei grandi, anzi forse il più grande favolista italiano del Novecento. Le sue favole, filastrocche per bambini, contenevano sempre un insegnamento. Ecco, forse Zakharova dovrebbe ricordarsi che anche questa storia ha un insegnamento. Non è una favola, ma ci ricorda che non sempre Golia batte David, anzi.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.

0: Era Saif con Parlar d'amore. Parleremo anche d'amore oggi, d'amore per il cibo. Buongiorno a tutti, io sono Valeria Ferrari, vi accompagno in queste tre orette tra le 11 e le 14. C'è anche Whitney Houston, I'm Every Woman.
1: Sono Rita Dovada, I love Radio City, siete unici, siete grandi.

Whitney Houston 1992 con I'm Every Woman. Buongiorno a tutti, iniziano le nostre tre orette insieme. Vi ho detto prima che avremmo parlato di amore, infatti di cibo, perché quello ci piace, anche perché comunque è un orario in cui comincia a venire il languorino, poi magari qualcuno anche il momento del brunch, quindi quel momento tra la metà mattinata in cui si fa un misto tra colazione pranzo. Ma parliamo della tiramisù World Cup 2026, è una nuova edizione. Per chi non lo sapesse, si può entrare a far parte della giuria popolare delle selezioni della World Cup, cioè della tiramisù World Cup di quest'anno. E ci saranno appunto delle selezioni, bisogna passare e superare un test che sarà online il 12 di settembre, quindi tra una decina di giorni, e con 15 domande sulla ricetta, sul regolamento di gara, sulla cultura, anche sul territorio di Treviso, proprio perché nasce lì il tiramisù. Proprio per questo si aprirà la ricerca di coloro che faranno parte della giuria popolare durante le selezioni di gara, quindi bisogna vedere se il tiramisù è buono, i primi prodotti, i prodotti scelti, insomma tutte queste cose che poi sommate andranno a dare un premio al vincitore di questa World Cup 2026. Ne parliamo, ci sono Giovanotti Alf

Gatti con Alfa, buon vento, 11:19 minuti, siete pronti per diventare gli assaggiatori della Tiramisù World Cup 2026 che sarà tra il 9 e il 10 di ottobre proprio a Treviso. Domanda delle domande, quindi mi viene da fare al 333-4635-873, ma voi il tiramisù lo fate con i pavesini o con i savoiardi? Bianca Zarr con Crying at the Discotheque.

Confession of the Groom.

0: Kazar con Crying at the Discotheque alle 11:22 minuti qui su Radio City, anche i vostri vocali al 333-4635-873.
1: Ciao, siamo Vara
2: e Leonardo
1: da Castagnola. I love Radio City.
0: Ma bellissimi, bellissimi, bellissimi tutti voi, tra l'altro Mara e quindi il piccolino, un grandissimo abbraccio. Se volete farlo anche voi, così almeno poi insomma sarete messi in rotazione all'inizio di ogni ora con i vostri saluti. Un grandissimo abbraccio.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Le 11:25 minuti qui su Radio City in questo martedì, primo di settembre, buon inizio del mese. C'è James Blunt con la novità Taste is Like Summer.

James Blunt con Tastes Like Summer alle 11:29 minuti, tra l'altro primo giorno di settembre, quindi si parte un po' come da Capodanno ai buoni propositi di quest'anno. Un po' è così, sicuramente parleremo anche di quello. La mezza della nostra prima ora insieme c'è Taylor Swift con Shake It Off ad aprire questa compilation.

0: Ed Sheeran con Bad Habits. Era il 2021, va a chiudere questa nostra compilation. Taylor Swift ha aperto con Shake It Off, subito dopo gli Another con 54 Ultra e I Talk To You.
1: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni era Canto d'amore. Il canto d'amore è la nonna che ti dice: amore, ho preparato il tiramisù. Ma sappiate che per quest'anno, per la nuova edizione della Tiramisù World Cup, potete essere dei giudici buongustai, così si chiamano, e praticamente si può far parte della giuria popolare durante le selezioni di gara venerdì 9 e sabato 10 di ottobre a Treviso, proprio per la Tiramisù World Cup 2026. In pratica, come accade agli iscritti alla competizione, anche la partecipazione alla giuria è aperta a tutti. Ci si può candidare da ogni parte del mondo, basta andare sul sito Tiramisù World Cup 2026 e vi spiegano come fare. E tra l'altro quest'anno servono anche più persone all'interno della giuria popolare, perché i posti sono saliti a 130. Tra l'altro il link che è al test sarà attivo dal 12 di settembre, come dicevamo, o sul sito della cucina italiana oppure sul sito ufficiale tiramisuworldcup.com, e da lì potete direttamente iscrivervi e fare questo test di circa 15 domande per vedere se siete, insomma, dei giudici perfetti, dei giudici top per il tiramisù. Tra l'altro non si deve essere dei cuochi professionisti o comunque aver lavorato in una cucina professionale negli ultimi 2 anni, quello può incidere. Bisogna essere persone, insomma, così, che lavorano in cucina, dei buongustai. Cherry Styles con Satellite.

Era Dua Lipa con Houdini alle 11:53 minuti. Non sparisco, io non sparisco come Houdini, stiamo insieme ancora per queste due orette fino alle 14. Prima però del nostro appuntamento con la storia della musica, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind. 1979 per il nostro City Story. Quando dico Ride Like the Wind mi viene in mente Crudelia Demon. Non so perché, io non so cosa faccia il mio cervello in questo momento. Crudelia Demon sulla sua macchina che va con tutti i capelli che vengono insomma tirati indietro dal vento. Vabbè, ci può stare un po' di pazzia. Nel frattempo abbiamo fatto le 12 e un minuto. Buongiorno a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata la Russia la responsabile dell'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia. Lo sostiene la Bild. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta. Il cancelliere Merz aveva tuttavia già annunciato che le indagini erano in fase di conclusione. Medio Oriente, l'impegno degli Stati Uniti nei confronti del memorandum d'intesa firmato da Trump non è durato più di 2 settimane, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. A differenza degli Stati Uniti, aggiunto, il mio paese vanta una lunga storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli dei passeggeri provenienti dall'Italia. Un ex leader della gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole di omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 96, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole un 63enne dopo 3 ore di riunione. Burrich chiude la storica sede di Bologna per 78 lavoratrici e lavoratori bolognesi. Il legame col celebre marchio di abbigliamento si è interrotto definitivamente, riconsegnando l'immagine più dura di una crisi occupazionale iniziata lo scorso dicembre. È tutto, a più tardi.

0: in tema vacanze, come Carol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Buongiorno a tutti, la nostra seconda ora insieme con me, Valeria Ferrari.
1: Ciao, siamo Erika e Lilli di Sale. I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: fare così.
1: Salita del velo, attaccò la tavola. Buon appetito. Ciao Radio City, ciao Valeria.
2: Grandissimo, grandissimo. Finuccio attaccò della tavola. E sì, è tra pochissimo. Inizia la pausa pranzo, per tanti è già iniziata. Salutiamo tutti voi che magari mangiate in nostra compagnia. Intanto io vi parlo anche dell'83esima mostra del cinema di Venezia, perché sta per cominciare l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica e di Venezia, che trasformerà il Lido in un palcoscenico, perché alla fine è così, mondiale. Date dal 2 al 12 di settembre, quindi saranno una decina di giorni dove le star sono pronte a sfilare sul red carpet proprio per presentare i film in programma e ritirare appunto i riconoscimenti di queste edizioni. Ce ne sono davvero tantissimi, di cui parleremo durante questa nostra seconda ora insieme. Dal 2013 Pink, Nate Ress, questa è Just Give Me a Reason su Radio City.

E questo è il pianto, praticamente la mia risata isterica di quando scopro di aver lasciato il pranzo a casa. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, era Girl Next Door, 12 e 19 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando della 83esima mostra del cinema a Venezia, sta per iniziare proprio domani dal 2 al 12 di settembre, con un sacco di star pronte a sfilare sul red carpet. Tra i più attesi troviamo George Clooney, attore chiaramente uno dei protagonisti assoluti di questa kermesse, e riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Ad accoglierlo poi anche per la laudatio ufficiale ci sarà la collega Laura Dern. Però al centro dei riflettori, e qui passatemela per favore, ma io penso che saremo in tanti con questo pensiero, al centro dei riflettori ci saranno anche i fratelli Liam e Noel Gallagher, fuori concorso per la presentazione del documentario Oasis, Don't Look Back in Anger, che insomma va a ripercorrere un po' la storia, no? Anche la reunion della band col fiatone, un po' faticosa, e infatti secondo me è utopia che siano lì insieme. Ma come si dice, come si suol dire anche in Inghilterra, i cugini inglesi, strike the iron while is hot, quindi batti il ferro finché è caldo. Noi non diciamo niente, come si suol dire, no? Ci si sta zitti e si fa i fatti propri finché non succede niente, che il palco poi di Venezia non diventi un ring tra i due fratelli. Speriamo di no. Michael Jackson, 1991, questa è Black or White.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: Le 12:26 minuti, novità, la collaborazione di cui non sapevi di aver bisogno, e sono proprio Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

Artemas con I Like The Way You Kiss Me, era il 2024, ma ritorniamo nel 2026, stiamo parlando della 83esima mostra del cinema di Venezia, si parte proprio da domani e poi avanti fino al 12 di settembre. Sono tantissime le star attese proprio in Laguna. Si partirà già domani, ma sono sicura che già tanti oggi saranno arrivati, se non quasi tutti. Ma abbiamo detto, per me utopia il fatto che ci siano Liam e Noel Gallagher per la presentazione del documentario Oasis Don't Look Back in Anger, e speriamo che il palco non diventi poi insomma un ring. Teniamo le dita incrociate comunque, perché sta andando tutto troppo bene fino ad adesso, e anche per un bel po' di tempo insomma che di fila, ecco. Poi ci sono anche le sorelle, le coprotagoniste accanto ad Orlando Bloom, Kate e Rooney Mara, per il film concorso Bucking Fastard, diretto proprio dal maestro Werner Herzog. E invece per il cinema d'autore internazionale si alternerà con dei personaggi molto amati dal pubblico come Penelope Cruz, anche poi Robert Pattinson, ovviamente Russell Crowe e Gael García Bernal e John Malkovich. Ce ne sono davvero tanti, anche tanti film che chiaramente verranno programmati davanti alle star internazionali. Bruno Mars, ora questa è On My Soul, 12:33 minuti. Buona pausa pranzo a tutti!

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

State Sarandi con Good Old Days, le 12:46 minuti qui su Radio City. Ritroviamo anche Blanco con Mina e un briciolo di allegria.

Ma chi l'ha mai tenuto il dinero? Francesco Gabbani, era Summer Funk alle 12:54, 55 appena scoccate. City Story, Spandau Ballet.

0: 1984, Spandau Ballet con Only When You Live. Ma io non livo, io non me ne vado, almeno ancora per un'ora, ancora un'oretta insieme fino alle 14 con me, Valeria Ferrari, per chiacchierare. Ora però l'informazione a cura della redazione e poi ancora insieme chiacchiere. Sono le 12.59, tra pochissimo le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa, con alcuni droni che hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone. Intanto l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca, secondo la Bild. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov, consulente del ministero della difesa italiano, è molto ridicola. L'ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, che cita Gianni Rodari. Fosse vivo, penso che scriverebbe una favola satirica su questo. Violenta una ragazzina di 13 anni, ma viene scarcerato perché per il GIP si è dimostrato collaborativo e dispiaciuto. È successo a Madonna di Campagna, alla periferia nord di Torino. Protagonista un commerciante di 42 anni che ha abusato della ragazzina approfittando di un momento in cui erano soli. A scuola, ma senza libri e quaderni, e un suono della campanella tipico, quello che stamattina ha colto oltre 8.000 bambini delle primarie dell'Emilia Romagna. Il progetto su base volontaria Settembre Insieme, voluto dalla regione. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Cake by the Ocean di NCA dal 2016 ad aprire questa nostra terza ora insieme. Buongiorno a tutti, buona pausa pranzo se state mangiando proprio in questo istante. C'è anche Madonna con Dance Tiria.
1: Ciao, sono Barbara di Guarene. I love Radio City.

E lo dico con Guaranà, alle 13:13 minuti, chiudete gli occhi ed esprimete un desiderio, non se state guidando, quindi quello no, potete farlo anche ad occhi aperti. Parliamo ora di settembre, momento di riprese a lavoro, momento di ritorni anche a scuola. C'è stata un'iniziativa appunto per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna che ha avviato il progetto La Scuola che Parte Insieme, praticamente questa iniziativa welfare che prevede l'apertura straordinaria, no? Delle scuole primarie già dal 31 di agosto, quindi da ieri, con un intervento che vuole creare un ponte un po' morbido tra la conclusione delle vacanze estive e anche l'inizio, no? Dell'anno scolastico. Non con lezioni ma con percorsi di socialità, anche di benessere per i più piccini, anche perché potrebbe essere un periodo spesso un po' più critico, no? Per le famiglie, perché magari sai, il genitore non riesce a stare a casa, i nonni sono via, i nonni non ci sono, e quindi è stato questo progetto proprio fatto per rispondere a un bisogno anche di concreto, di conciliazione tra vita e lavoro. Ho leggevo i commenti sotto appunto questo articolo, c'è chi è un po' più pro, c'è invece chi è contro, non so, vorrei sapere anche la vostra onestamente al 333-4635-873. Per me insomma è un aiuto in più che si può dare anche ai genitori. Chiedo a voi, fate Vobis. 2026, l'ultimo lavoro di Teddy Swims, questa è Break Up in Reverse.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

5 con Sugar. Le 13:28 minuti. Zucchero nel caffè sì, zucchero nel caffè no. Questa è la diatriba più grande. C'è anche Ligabue all'interno dello spazio dedicato alla novità. Si intitola Qualcosa per te.

Ligabue con Qualcosa per te. Le 13:32 minuti, mezza della nostra terza ora insieme, anche una compilation. Sienna Spyro apre con Material Lover.

0: Barclay. Dal 2006 era Crazy. Va a chiudere questa nostra compilation. In apertura invece c'era Sienna Spyro e la sua Material Lover. Subito dopo invece una delle canzoni di quest'estate, una delle canzoni dell'estate. Yugel, Imel Angel, Ultranatera, Moving to the Sun qui su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Samurai J con Vito Salamanca e Raflamenco, Paranoia, alle 13:47 minuti, pausa pranzo fatta, caffè preso, se fosse lo prendiamo anche insieme al 333 463 5873, anche Mick con Fabulous.

0: These beautiful things that I've got.
1: Era Benson Boone con Beautiful Things, le 13:53 minuti, primo di settembre. Non so se qualcuno di voi ha già iniziato con tutti i buoni propositi del nuovo mese, anche se in realtà sembra un po' che il mese, anzi che l'anno, riparta anche da settembre e non da capodanno. C'è anche Anna, White Girl Wasted.

0: Grand King Band con Geopardy. 1983 l'anno di questo nostro appuntamento con la storia della musica. Noi ci risentiamo domani mattina, sempre tra le 11 e le 14. Tra pochissimo la linea va alla redazione con tutte le news. Tra pochissimo anche Renzo Lingua a tenervi compagnia poi fino alle 17. Io vi saluto e ci risentiamo domani mattina. Sono le 14, scattate proprio in questo istante. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Ben trovati dalla redazione. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del tribunale di minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Alessandro Di Battista potrebbe rientrare in Italia giovedì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo un malore è lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e fino a ieri non permettevano un trasferimento dall'Havana all'Italia. Taormina brucia, il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca mentre la città è alle prese con un devastante incendio. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dall'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. È morto a 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose. Bianchi aveva lasciato la guida della comunità nel 2017, da allora si era ritirato anche a causa di problemi di salute. Calcio ultimo giorno di mercato con la Lazio che sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Bloccato l'addio di Koné alla Roma mentre la Juventus accoglie il tedesco Wallmate. Il Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa e il Genoa saluta Norton Caffi che vola in Premier League. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
8: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
7: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
8: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
9: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Ciao a tutti, buon martedì. Oh, finalmente primo di settembre, posso dirlo? Alle spalle il agosto e insomma iniziamo anche una nuova stagione con un sacco di bella musica in arrivo tra le nostre novità. Questo è il primo disco.
1: Ciao, sono Eleonora di Mortara. I love Radio City.

Città degli Angeli, disco di Achille Lauro, che apre il nostro appuntamento questo martedì pomeriggio insieme a Renzo Linguassino alle ore 17. Anche lui ha già pubblicato le date per il prossimo anno, un tour veramente molto impegnativo. Ricordiamo alcune date, ad esempio il 15 di giugno del prossimo anno sarà allo stadio San Siro, i biglietti sono in vendita e ovviamente ha detto che ci sarà anche un nuovo progetto in arrivo, lo attendiamo perché è molto bravo. Torniamo indietro di qualche annetto, 2015, Major Lazer, DJ Snake.

Serena Brancale, l'abbiamo ritrovata in questo successo dell'estate che ormai l'abbiamo praticamente è ormai alle spalle, dai, ecco. Allora, salutiamo invece chi ci ascolta che è in vacanza. Sì, molti sono partiti proprio in questo periodo. Ciao Ari, che ci ascolta da molto lontano, Fuerteventura, forse, non ricordo male. Altri che ci ascoltano in streaming, ovviamente, sto parlando di loro, attraverso anche la nostra applicazione che si chiama radiocity.it, insomma, portateci ovunque, molto semplice. Tra pochissimo invece novità, una di quelle che troverete anche sul nostro sito web ufficiale. Ma adesso torniamo indietro di parecchi anni, è stato un successo dance incredibile, anche un inno che veniva cantato anche allo stadio. Sto parlando di questo singolo firmato da Gala.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Damiano David, 14:26. Novità in arrivo, li abbiamo sentiti proprio ieri pomeriggio e anche un bel ritorno sulle scene. Sto parlando dei BTS che tornano con Normal.

La voce è quella di Sia, la canzone è quella di David Guetta che abbiamo ritrovato, successo del 2018. Ciao anche a Francesco che ci ha raggiunto prima, buon pomeriggio. Stanno anche arrivando i vostri I Love Radio City che poi metteremo in onda. C'è Peggy Go!

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: insieme agli U2 hanno già collaborato in passato. Questa un'altra bella collaborazione nuovissima, è stata una delle nostre novità, poi entrati anche loro ufficialmente tra le nostre hits. E ciao anche a Barbara che ci ha raggiunto prima, 333-46-35873. Nei prossimi minuti Marco Mengoni ci racconta una storia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Penelope, insieme ovviamente anche a questo successo che è del 2022, tra pochissimo ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story, una canzone dal passato, ma prima c'è lei, Noemi. Stare

0: band, tra l'altro nata nel 1964, esattamente nel New Jersey. Molti sapranno che insomma l'hanno seguita con i loro successi, hanno voluto anche un po' sperimentare all'epoca vari generi musicali, dal jazz al soul, poi anche il funk, infine anche alla disco, e questo è uno dei loro successi che conosciamo benissimo. Allora, c'è un po' di persone ovviamente che ci hanno appena raggiunto, c'è anche Monica, ciao, buon pomeriggio anche a te. Ci colleghiamo con la nostra redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo, abbiamo intanto raggiunto le 14:58.
1: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa e al vertice in Kirghizistan ha dichiarato: l'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da Madrid la stessa decisione. Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo, un bambino di 10 anni è deceduto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa dopo che per 50 km ha viaggiato contromano sulla A1. La donna è risultata positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Calciomercato, è atterrato a Caselle il nuovo attaccante della Juventus, Voltmeit, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio invece sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938. Un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Parlare d'amore. Il disco di Saif qua su Radio City per aprire un'altra ora insieme. Ancora buon pomeriggio, ritroviamo anche la musica internazionale. Questa volta dal 2019 c'è il singolo di LP.
1: Ciao da Michela,
2: da Elena,
3: da Silvia,
4: da Paola.
5: We love

il disco di LP estate 2019, invece con lei che ha terminato anche da non molto il tour e in arrivo anche un nuovo progetto che la vede protagonista nuovamente con un album interessante, si sta lavorando, è proprio lei, Gaia, che ritroviamo con il suo nuovo lavoro.

0: Danny Kravitz, che è venuto a trovarci anche insomma in Italia, continua il suo tour, ma questa volta insomma negli Stati Uniti, con tante date appunto anche in New York. E tra pochissimo ritroveremo un'altra delle nostre novità in rotazione, ma c'è la musica italiana. Dall'estate 2019 c'è il singolo di Mahmood.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi

0: rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

The Weeknd, anche lui come personaggio internazionale, è venuto a trovarci allo stadio di Milano a San Siro per il suo tour. Tantissimi fan, ho visto anche alcuni video incredibili. È stato uno spettacolo con la Milano, proprio spettacolo, possiamo definirlo così, con tanti effetti visivi. Insomma, lui è un personaggio veramente importante. E che ha fatto parte questo live che c'è stato a Milano per quanto riguarda il suo After Hour Till Dawn Tour, che sta continuando anche poi in America nei prossimi mesi. Oggi abbiamo ritrovato con questo successo che ha cantato, se non sbaglio, proprio qui in Italia, tra i tanti successi che erano in scaletta. Compilation che ritroveremo tra qualche istante, intanto vi regalo un'altra novità.

Lose Myself. 15 e 29 in questo momento, compilation è in arrivo che, come sapete, racchiude tre successi senza interruzione. Il primo è di Sophie and the Giants.

0: George Michael all'interno della City Compilation la chiude, più tardi altri tre successi che riascolteremo senza interruzione.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra.

0: laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASAutogru.com.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

Emma Marrone con Fabi Fibra. Antidroga, 10 minuti alle 16, l'estate insomma ha incoronato ancora una volta proprio lei, Emma Marrone, tra le sue insomma le regine indiscusse, oltre ai concerti e anche insomma i tormentoni che ci ha regalato quest'anno, con anche collaborazioni come ad esempio in questo caso con Fabi Fibra. Ci sono anche voci che parlano del festival di Sanremo, il che arriverà, forse ci sarà anche lei come co-conduttrice, vedremo, ne sapremo più avanti quando ci saranno conferme in merito. Tra pochissimo invece l'appuntamento con un pezzo di storia in Radio City Story, ma prima c'è questo singolo.

0: I Police, Sting, 1981, che abbiamo ritrovato in Radio City Story, ci accompagnano all'appuntamento con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 16:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In un ristorante ad Apice, nel Beneventano, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. Alla base della decisione ci sarebbe la domanda di vetture ibride superiore rispetto ai livelli di produzione previsti. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, lancia un grido di aiuto mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino ad una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada 18 alla Perla dello Ionio. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Almeno 12 le persone uccise. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: On Top of the World,
1: Imagine Dragons.
0: Curiosi anche, insomma, di sapere quello che accadrà poi domani per quanto riguarda la situazione meteo, ma soprattutto le temperature. Vedremo un po' se quest'estate continuerà ancora. Lo scopriremo con i ragazzi di Trebi Meteo tra non molto. Prima la musica, Karol G, Manu ciao.
2: Ciao, sono Mario, chiamo da Moretti e I love Radio City, evviva!
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Anche lei sta lavorando a un nuovo progetto, si chiama Dua Lipa, successo del 2020 che abbiamo ritrovato. Tra poco i ragazzi di Trebi Meteo, come già annunciato prima, ci collegheremo con loro, insomma gli esperti del clima, per avere maggiori informazioni per la situazione di domani. Torniamo in Italia, lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Liguria. Al più sarà possibile qualche nuvola di passaggio sui rilievi verso sera. E per la giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Quindi anche in queste due regioni prevarrà sì il sole, ma con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 32 gradi, dove i valori più elevati si registreranno sulle zone di pianura. La ventilazione risulterà assente sia sul Piemonte che sulla Liguria. Venti a regime di brezza sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni.

0: collezioni, marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
2: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Lady Gaga, che ci stupisce sempre. Questo è un singolo del 2022 che abbiamo ritrovato. C'è anche a Giampiero 333-4635-873 per raggiungerci anche in questo martedì pomeriggio. E tra non molto daremo un'occhiata anche alla situazione del traffico su alcuni tratti autostradali. Sapete che nel nostro appuntamento, se ci sono aggiornamenti, insomma, vedremo ovviamente subito. Torniamo alla musica italiana, quella di Irama.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143

0: aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
1: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Il disco di Sombre qua su Radio City, 16:46. Allora, come già annunciato, un'occhiata anche alla situazione del traffico. Ci sono due segnalazioni importanti. La prima arriva dalla A7, la Milano-Genova, code causa traffico intenso tra lo svincolo di Genova-Bolzaneto e lo svincolo appunto in direzione di Genova. Sulla A10, la Genova-Ventimiglia, code causa purtroppo incidente tra lo svincolo Arenzano e lo svincolo con Genova Voltri in direzione di Genova. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.

Miley Cyrus, Secrets. 5 minuti alle 17, stiamo per chiudere il nostro appuntamento, ma ovviamente poi ci collegheremo con la nostra redazione, come sempre puntuale qua su Radio City. Alex Warren. No.

0: Cucciu Club chiude il nostro appuntamento 1983. Grazie a tutti, dai, ci sentiamo domani a partire dalle ore 14. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tre fratelli sono stati trovati morti con ferite di arma da fuoco nel ristorante di famiglia ad Apice, in provincia di Benevento. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo ha ucciso i due fratelli e si è poi suicidato con la stessa arma. Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è previsto giovedì o in aereo ambulanza privata o aereo di Stato. L'ex deputato Movimento 5 Stelle, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era a Cuba per realizzare un reportage. L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato agli animali e considerato raro nell'uomo. Possibile la comparsa di contagio da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti. L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida dei Labour e del governo lo scorso luglio. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglie alla pattuglia azzurra del karate impegnata negli incontri di Kumite. Due argenti, Erminia Perfetto nei 50 kg e Veronica Brunori nei 55. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. È tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.

0: Hi, this is Madonna.
1: Oh, carissima, come stai? Madonna su Radio City, Dance Italia. Ciao a tutti, buon pomeriggio, questo è martedì, naturalmente primo di settembre. Abbiamo girato il calendario, siamo già a settembre. Volati questi primi 8 mesi dell'anno, veramente io non me ne sono neanche accorto, non so voi. A parte l'estate che è stata bella pesa e lo è ancora naturalmente per quanto riguarda il clima, la temperatura che continua ad essere piuttosto alta, specialmente al sud. Ciao gli amici che sono ancora da quelle parti in vacanza, che stanno ascoltando Radio City, ma anche chi ci vive, qualcuno c'è che sceglie Radio City come compagna durante la sua giornata. Beh, nel caso fateci sapere perché ci fa piacere salutarvi. Ciao da parte di Paolo Zangani, andiamo a cominciare.
2: Ciao, sono Clementina da Basaluzzo, I love Radio City.

0: Bellissimi Uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Conrad con Love Sober, questa è la nuova canzone che abbiamo trovato nel nostro appuntamento con le novità ogni ora. Lì andiamo a selezionare una, vi la proponiamo naturalmente. La speranza è che diventino sempre grandi successi e questo dipende solo da voi. Compilation in arrivo, ora ce ne sono tre. Sì,

0: As You Love Me. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento con la compilation, bel disco del 1997, prima Hagel e Cesare Cremonini con il nostro Tris di successi. Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.

Sul Paradiso con Agitare Coca-Cola. A proposito di Te ne vai, stanno arrivando le canzoni che ci accompagneranno poi nei prossimi giorni e mesi. E piano piano le canzoni estive si naturalmente appropinqueranno verso l'uscita, andranno verso l'uscita della nostra programmazione. Però per il momento ci sono ancora. Ciao Gianna, dice oggi un pochino più di fresco, sto stirando. Ecco, ne approfitta per stirare, giustamente, mai a non far nulla, mai a rilassarsi.

0: Chemical con Post Malone, sempre un po' di saluti agli amici che sono con noi, affezionatissimi come il Masleda. Lui si sposta per la provincia di Alessandria e non solo, alle volte va anche in Astigiano e lo fa sempre ascoltando la nostra radio. Ciao Lucrezia, che ci augura un buon inizio settembre, felice mese di settembre, già, perché oggi sembra niente, ma già il primo di settembre. Marco il pedalatore, che anche se è stanco morto decide di non fermarsi in qualunque situazione, lo fa anche stasera. Sera. Angela che è ad Alessandria, che ringrazio naturalmente per l'augurio di una buona serata, noi andiamo a contraccambiare. Poi Girolamo, ecco, questo è un nome che sento poco e in effetti lui è la prima volta che ci scrive. Ciao Girolamo, grazie da Alessandria, dice sempre con voi anche in questo inizio settembre. Noi siamo felicissimi di saperti dei nostri naturalmente, e scrivici più spesso, magari mandaci anche un saluto di quelle Love Radio City, che così almeno potrai ascoltare anche tu.
1: Cerca

Leggenda nazionale con Marrakesh America Incorporated, e così arriviamo come sempre all'appuntamento dedicato alla storia della musica. Le Bengals andavano fortissimo oltre la metà degli anni Ottanta. Questa è Manic Monday. Anche se oggi è martedì e non lunedì, beh, sicuramente è un martedì particolare perché è il primo di settembre, che rappresenta per molti la fine delle vacanze, per altri invece l'inizio, i più fortunati secondo il mio punto di vista.

0: Da Fuerteventura addirittura un video che non ho ancora visto ma che vedrò tra pochissimo. Ciao a Judy, ciao ad Arianna che sono in vacanze beatamente. Parlavamo prima proprio di questo argomento, no? Che c'è qualcuno che va e qualcuno che viene. Sono più quelli che vengono che quelli che vanno, però a loro buone vacanze. Le 17:59, ora ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. È morto all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Il sindaco di Ciminna annuncia c'è lutto cittadino nel giorno dei funerali. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È questa la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Calciomercato: Fofana lascia il Milan dopo due stagioni. Accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Insieme a lui sono partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
8: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
7: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
8: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
9: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.

0: Come baby, Kelly Ray Jepsen, seconda ora con Paolo Zangani questo martedì. Questa settimana va così, e poi prossima settimana invece cambieranno i nostri orari, perché ritorneremo a quella che è la nostra normale programmazione. Però per oggi e ancora per questa settimana sino alle 20 sarà Zang a tenervi compagnia.
1: Ciao, sono Nadia di Molare, I Love Radio City.

0: Moment, Portugal the Man, a ricordarci di vivere il momento, ed è più che vero. Anche il nostro calendario, quello che abbiamo qui in radio, devo dire uno dei tanti che abbiamo qui in radio, il più bello, è un calendario di immagini a cui siamo molto legati perché ci era stato regalato da un grande amico di Radio City, Daniele Cipollina, che ogni tanto ricordo. Beh, a parte quello, abbiamo un altro calendario che invece ci lascia dei detti che fanno pensare, come questo: una testa piena di paure non ha spazio per i sogni. Ed è vero, no? A proposito di vivere il momento, è proprio così, no? Quando abbiamo un sacco di pensieri, un sacco di cose per la testa che ci impegnano e che ci fanno vivere meno serenamente, lo spazio per i sogni diventa poco. Invece bisognerebbe sognare sempre.
1: Era un po' di

0: Giove e Alfa, bella canzone che si chiama Buon Vento, ovviamente lo abbiamo sentito a lungo. Ciao!
1: Ciao Zanga! Ciao. A proposito di sogni, vorrei dire che in questo momento il mio miglior sogno è la realtà. Buona serata!
0: Ma che bello!
1: Ciao.
0: Ma che bella cosa! Questo ci fa enormemente piacere, sapere che i nostri amici sono felici in questo momento. Grande Cree, un saluto e un abbraccio. Veramente mi hai fatto venire il buon umore con questo tuo messaggio. Altro abbraccio lo devo mandare a Giulia, perché poco fa parlavo di Daniele e Giulia è sua figlia, e quindi un caro ricordo. Noi ce l'abbiamo sempre davanti agli occhi, perché abbiamo i suoi calendari, le sue foto, più di uno, e ne abbiamo veramente una collezione con delle foto che sono meravigliose. Ora parliamo di traffico.
2: Infotraffico.
0: Abbiamo anteposto il piacere, ma adesso c'è il dovere. Diamo uno sguardo alla situazione della viabilità, come sempre accade a quest'ora. Sulla 7 Milano-Genova viene segnalato un veicolo fermo tra Ronco Scrivia e Busalla, direzione di Genova. Sempre sulla 7 c'è stata una perdita di carico intorno al casello di Genova-Bolzaneto, quindi se state viaggiando in quella direzione, molta prudenza. Ci trasferiamo sulla 26 dove viene segnalato un veicolo in avaria tra Carpugnino e Mena, direzione di Genova Voltri. Non c'è altro da segnalare per il momento, quindi grazie per l'attenzione e fate buon viaggio.
2: Infotraffico, in collaborazione con...
3: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

espresso, devo dire che me lo farei volentieri. Io sono un amante del caffè, non so voi. Lo so che questa è l'ora dell'aperitivo, però se io devo lavorare, voglio dire, no, qualcuno deve pur farlo. E alle 18:23, dopo Sabrina Carpenter, sentiamo la nuova canzone di James Blunt. Sentite che classe!

Lazza con Cenere su Radio City. Sarà contento, no, per la sua squadra? Credo che sia milanista e di conseguenza dovrebbe essere felice del fatto che è in testa alla classifica. Beh, insomma, due giornate sono un po' pochine, però voglio dire, chi ben comincia si dice a metà dell'opera. Un po' troppo presto forse. Sì. Ehi, ehi, ehi, ehi, questo è Peggy Goo. Fortissimo. Un disco che ci fa impazzire. Woman.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Arctic, è settembre, ci sono un sacco di movimenti a settembre, anche quando si parla di etere, nel senso di trasmissioni radio, televisive, sapete, ci sono un sacco di movimenti, gente che va, gente che viene, contratti di qua, contratti di là, e allora c'è un po' di gossip che riguarda un conduttore TV di punta che starebbe preparando un cambio di rete, però si dice il peccato, non si dice il peccatore. Pare abbia ricevuto un'offerta enorme, che la sua attuale rete stia provando comunque in qualche modo a blindarlo, dietro le quinte c'è tensione. A proposito di grandi conduttori di reti televisive, alle 19 ci sarà Enrico Mentana qui su Radio City con l'appuntamento dedicato ai suoi 100 secondi, l'editoriale di Chico Mentana immancabile, che è tornato giustamente all'inizio di questa settimana, da ieri ancora una volta in onda qui su Radio City. Ora Beyoncé, Love on

L'amore pam al top in questo pomeriggio, ormai praticamente serata, però c'è il sole, allora va bene così. 18:49, arriva anche Francesco Gabbani. Questa è Summer Funk.

0: Questa è la serata della grande musica femminile. Prima abbiamo sentito Beyoncé, adesso c'è Cacan. Ora in arrivo l'appuntamento con Chicco Ventana, anche perché sono le 18:59 in questo momento.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Certo, questa vicenda di Ceuta, questa vicenda dell'incomprensione, chiamiamola così in modo magnanimo, tra Roma e Madrid. Proprio nel momento in cui la Spagna sentiva e aveva obiettivamente bisogno della solidarietà dei paesi dell'area nord del Mediterraneo, dei paesi dell'Unione Europea, dei paesi che condividono valori ma anche necessità rispetto all'accoglienza e ai respingimenti, noi abbiamo messo in atto quella che era la misura meno comprensibile e sicuramente più odiosa, cioè la sospensione degli accordi di Schengen per quanto riguarda appunto il transito dalla Spagna all'Italia. È ovvio, un bambino delle elementari già lo sa, non ci sono confini diretti tra Italia e Spagna, e per la verità non ci sono neanche confini diretti tra la Spagna continentale e Ceuta, che è una exclave, cioè una parte di territorio della Spagna stessa dentro, incastonato dentro al Marocco, sulle sponde del Marocco. Da lì non si può scappare dove si vuole, non ci sono frontiere con l'Italia, da lì si può soltanto cercare con dei giri enormi di approdare là dove partono le navi dei disperati, quelle guidate da quelle figure che spesso vengono arrestati, gli scafisti. Ma tutti questi come arriverebbero in Italia? E soprattutto cosa c'entra la frontiera con la Spagna? Cosa c'entrano gli accordi di Schengen da superare, da bloccare? Sono 31 le persone che sono state respinte in un mese da quando non c'è più operante l'accordo di Schengen tra Spagna e Italia. Sono persone che sono arrivate alla frontiera negli aeroporti oppure nei porti, cioè via mare oppure per via aerea. 31 persone in un mese, una al giorno. Era davvero necessario sospendere Schengen?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Stars
1: di One Republic al giro di boa, quello delle 19 nell'ultima parte del nostro pomeriggio insieme. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangani, questa è Radio City, ovviamente la radio dei grandi successi, e non ci smentiamo mai da questo punto di vista. Anzi, quelli di ieri, quelli di oggi che non mancano mai, come il nuovo di Safe che si chiama Parlar d'Amore, che apre la nostra terza ora insieme. Faremo come sempre il pieno di bella musica, nessun costo, non ci sono le accise, tutto gratis, offriamo noi.
2: Ciao, sono Elena di Pratolungo, I love Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Liguria. Al più sarà possibile qualche nuvola di passaggio sui rilievi verso sera. E per la giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Quindi anche in queste due regioni prevarrà sì il sole, ma con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 32 gradi, dove i valori più elevati si registreranno sulle zone di pianura. La ventilazione risulterà assente sia sul Piemonte che sulla Liguria. Venti a regime di brezza sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Blonde. Buona fortuna anche a Barbara che mi ha scritto poco fa, mi ha mandato un meme molto carino, dice questa è proprio la mia, dice farsi male da sole, da sola in questo caso. Il meme che dice per amore della tua sanità mentale prova a smettere di cercare di capire tutto, sì, quello è un problema. Quando si vuol capire tutto talvolta non ci si riesce, ci si arrovella, meglio di no, non ci pensare. Piuttosto invece ascolta la nuova canzone di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari che arriva qui su Radio City. Si chiama Goya.

Fabri Fibre, i Pinguini con Goye, e adesso è tempo di compilation. A quest'ora c'è sempre il nostro spazio riservato a tre successi che arrivano senza alcun tipo di interruzione. Partiamo con Justin Timberlake.

0: energia pura in chiusura del nostro appuntamento con la City Compilation. Questa è It's My Life, naturalmente, Another Pretty Mai e Justin Timberlake. Tutto questo all'interno dell'appuntamento con la City Compilation, i successi di Radio City che arrivano non stop.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
10: Ma dai!
9: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Mark and Cremont con The Colors e Serena Brancale. Abbiamo ritrovato naturalmente Partenope, che è uno dei successi di questa estate 2026. Questo invece è Mike Smith, Gold.

0: sinceramente quando giusto oggi leggevo che c'è un po' di attrito tra Annalisa ed Elodie, però è gossip, voglio dire, cioè, ma poi magari non è neanche così. Sono voci neanche di corridoio, ma voci che arrivano dai social, no? Sapete quando ci sono quelle cose, cioè dette, non dette, poi da vedere, tutto da verificare. Comunque lo scopriremo strada facendo. Mancano 10 minuti alle 20. Buona serata da parte di Radio City, da parte di Paolo Zangani. Buon appetito. Qui sta aumentando sempre di più il livello dell'appetito. Che si mangia di buono stasera? Non lo voglio sapere. Io sono onnivoro, mangio veramente qualunque, non c'è problema. Basta che sia buono, naturalmente, cioè non è che uno tutto sì, ma buono.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

come dice lui, let's go. MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door. Questa è la canzone che ci porta all'appuntamento con Radio City Story. Si chiude alla grande con una band che di presentazione non ha alcun bisogno, ve lo posso assicurare, anche perché basteranno le prime note, non dico poi la voce, per riconoscere band e disco.

0: tutto per questa sera, grazie per l'attenzione. Radio Gaga, ovviamente avrete riconosciuto i grandissimi Queen di Freddie Mercury. È tutto, grazie, vi lascio con i nostri successi senza interruzione che vi porteranno sino a domani mattina, a darvi poi buongiorno, ci sarà Paola, e nel frattempo ci sono anche le ultime informazioni. Ciao, buon proseguimento di serata da parte di Paola Zangani di Radio City. Ecco le news, sono le 19:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Liezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. 3 fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice nel Benevento. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli. Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è deceduto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market a Madonna di Campagna. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio di ispettori per effettuare verifiche in merito alla scarcerazione del cittadino bengalese. Volley femminile a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, Italia e Svezia si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta in palio c'è il pass per le semifinali degli europei in Istanbul. La partita si giocherà alle 19 di domani a Brno nella Repubblica Ceca. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 109, ecosystem2000.it.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: No, vabbè!
3: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Auto Group.
0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
6: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte per

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Le 23:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: sola. Siempre toca y llega. Todo llegará.
1: Radio City, solo grandi successi.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di su da me.

in cerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischia nell'orecchio, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

L'ambizione è già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.